La costo brave lenci e guardono che il fatto fiora la vita. So ci questa mi torna gratita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashri bevino, smate gli mlavi.